Chuan. Betak ala de yeye tangi, tu mama se a papa se. Betak de yeye tangi tu watra, fu liba, fu loktu, anga fu gron. Betak un tangi, fu dibe tiri charunu. Fu duwe ju krakti, fu duwe ju koni, fu duwe ju sabi, fu kapsa ala de.